0: Radio Freccia. Walk time.
1: 11:38 minuti, come mi piace questa Easy Street, lo dico sempre. Bene, sono un po' ripetitiva, ok? Forse è l'età che avanza. O forse perché, diventando grandi, ti rendi conto in maniera più chiara di che cosa ti piace e che cosa non ti piace, di che cosa sei disposto a tollerare e che cosa invece non sei minimamente disposto a fare. Poi, è importante nella vita imparare a smussare un po' i propri angoli, come dice mia madre, ma in alcune parti invece rimanere molto solidi, molto stabili, aiuta ancora di più. Bello, questa me la segno. Oggi sarà pure martedì, che comunque il martedì lo sappiamo essere il nuovo lunedì, giornata difficoltosa da tanti punti di vista, eppure qua profondità Pozzanghere già superata.

io impazzivo per questo video quando ero ragazzina. Cioè, non ne capivo molto il senso in generale del brano di Californication, delle critiche che potevano arrivare dai Red Hot Chili Peppers, ma quando li vedevo così volare sul ponte, non so, c'era sempre qualcosa di magico e mi fermavo incastrata tra sguardo e molto probabilmente quello che poi rimaneva di MTV. 15:44 minuti, per fortuna che noi siamo sempre in radiovisione, così possiamo continuare a preservare la presenza dei video che hanno anche contribuito a fare la storia della musica che ascoltiamo attraverso i nostri due canali. Per chi non lo sapesse, radiovisione di Radio Freccia, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Ho oggi scoperto che i Placebo tornano in Italia a novembre a Milano, quindi sono sicura che nel caso vi capitasse di passare appunto al loro concerto mi troverete lì. I Placebo mancano proprio alla mia collezione di artisti da vedere dal vivo e hanno anche loro fatto parte di una parte importante della mia esistenza. Qua dentro abbiamo con B3.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:53 minuti in questo martedì 29 di settembre e ho un momento così, annuncio concerti, artisti che riguardano la nostra Top 20, anche perché, allora, mamma mia che accento milanese che mi è uscito, scusate, tremendo, anche perché stavo per dire questo, lo dico come l'avrei detto in maniera spontanea, con il mio accento autoctono, local, anche perché fra due giorni finisce settembre, siamo ottobre, è quasi dicembre e si arriva alla votazione della Top 20 del 2026. Per chi non lo sapesse, tornando a parlare a persone normali, ok, non in questa questo mio consistente tentativo di muovermi fra le mie due personalità, ovvero Luca Ravenna e Mischeta, questa è più o meno la condizione in cui verso quando vivo in mezzo ad altri milanesi. Comunque ogni fine anno noi permettiamo a voi di votare la canzone che meglio ha rappresentato i 12 mesi che ci lasciamo alle spalle, quindi la Top 20 dell'anno, la bella novità, oppure il graditissimo ritorno di una band, di un artista che già si amava e si conosceva e che ha deciso, come dire, di riaccendere la sua fiamma e riconquistarci tutti quanti. Comunque di questo poi parliamo fra un paio di mesi. Però parlando di Top 20, c'è una band che io apprezzo tantissimo, che sono gli Un People, che sono insomma britannici, molto punk, voci altissime, suoni belli duri, li abbiamo passati tante volte, che finalmente verranno in Italia con l'Un People Tour il prossimo anno, l'11 di febbraio 2027, si esibiranno a Milano al Circolo Magnolia. Io ci sarò di sicuro, cioè per me gli Un People sono una di quelle band che mi diverte sempre, quando vedo che abbiamo un loro pezzo nuovo in Top 20 mi carico. Comunque detto questo, 11 febbraio Un People Milano, Circolo Magnolia, e ci vediamo lì, o comunque ci si vede prima forse ai Placebo, visto che vi ho detto che sono a novembre in quel di Milano. Mamma mia quanto mi piace iniziare a fare il piano. Il piano significa il piano di concerti a cui devo riuscire ad andare a tutti i costi, anche fosse uno soltanto, però il piano deve essere sempre rispettato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 59 minuti. Oggi ho in testa Hey Jude. Non vi capita mai? E dai, di avere una canzone incastrata nella testa. Scusate, 15.59, inizia la nostra terza ora insieme di Electric Ladyland. Piacere, buongiorno a tutti quanti. Mi chiamo Cecile. In realtà il mio nome di battesimo è Cecilia. Abbiamo usato una grande fantasia per ricorrere a questo splendido nome d'arte che è Cecile. E su Instagram Ceci Understorm, ma questo forse non interessava a nessuno. E sarò con voi ancora per un'ora. Ne abbiamo già scartate due. Il martedì, per quanto riguarda il grosso della giornata, l'abbiamo già lasciato così nel cassetto dei ricordi, viviamo nel qui ora, eccetera eccetera. Dicevo, non mi capita mai di avere una canzone che mi rimane incastrata nella testa. Io tutto il giorno che faccio, and anytime you feel the pain, solo che con sotto gli Smashing Pumpkins non rende molto bene.

0: Secondo me questa canzone potrebbe portarsi a casa un 10 out of 10, cioè un 10 su 10. Perfetta, bellissima. A parte la parte finale di You know I'm not dead, mi fa sempre esaltare. È come quando, cioè, cioè molte canzoni degli Smashing Pumpkins mi fanno questo effetto, anche Bullet with Butterfly Wings, cioè Despite all my rage I'm still just a rat in the cage, boom, cioè il mio cervello esplode, faccio wow, che testi incredibili. Smashing Pumpkins ad aprire così la nostra terza ora insieme. Benvenuti tutti quanti, ben ritrovati quelli che si stavano già così facendo cullare dalle nostre indomite frequenze. Vi ricordo che abbiamo un numero sempre attivo, 366 663 4466.
1: Nice.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Scusate, ho avuto un attimo di confusione rivedendo il video di CEO dei Weezer, ma l'attore è quello di Crystal Ball, dei Keen. Devo un attimo approfondire questa cosa, ho avuto un flash, la mia memoria ha fatto un po' come alla Recherche de Temps Perdu di Proust, c'è stato uno stimolo, ho ripreso un ricordo ma l'ho fatto malamente, quindi nel frattempo vi parlo di cose concrete. Cioè, noi di Radio Freccia vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Nel frattempo arrivano i Nirvana.

E comunque ve lo confermo, cioè l'attore nel video dei Weezer è lo stesso di Crystal Bordeikin, ovvero Giovanni Ribisi. Ha un nome italiano ma è statunitense. Comunque abbiamo appena ascoltato i Nirvana con Lithium, Nirvana che veramente una manciata di ore fa, 24 ore fa, sono stati premiati sul palco degli MTV Video Music Awards, hanno ricevuto il Video Vanguard Award 2026. Sul palco ovviamente sono saliti Chris Novoselic, Dave Grohl, Sava Sandire, ovviamente Pat Smear a parlare, è stato il bassista che ha detto: se noi oggi celebriamo i video dei Nirvana e tutto quello che è stato il messaggio che veniva veicolato anche attraverso quell'arte lì, è grazie a Kurt. 32 anni dalla sua scomparsa, Kurt Cobain dimostra ancora quanto le persone abbiano fame di verità veicolata attraverso la musica. Quindi lunga vita ai Nirvana e lunga vita a Kurt Cobain. Cambiamo genere, ci sono i Klaxons, Golden Scans.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Sono le 16:24 minuti, sempre con la vostra Cecile. Abbiamo appena ascoltato Role Model dalla nostra Top 20 con Joy. L'inizio mi fa subito Rolling Stones. Infatti ero però a pensiero, ho detto, ma non fa molto Stones. Poi il resto della canzone, decisamente no. Tutt'altro tiro, tutt'altro modo di svilupparsi. Ma l'inizio mi sembrava un po' come per dire, comunque gli Stones mi piacciono. Un tributo, una citazione, un rievocare un certo tipo di mondo, che va bene finché uno rievoca gli Stones, siamo tutti tranquilli. Era come quando tutti dicevano i Greta si ispirano alle Zeppelin. Bene, per fortuna, no? Meno male che succede.

0: Bob Marley con Buffalo Soldier alle 16:29. È arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice che mi ha fatto un appunto su quello che ho detto prima, no? Perché ho detto che sul palco degli MTV Music Awards hanno... cioè, Novoselic ci ha detto le persone hanno bisogno di verità, no? E l'amore verso Nirvana lo conferma, perché Chris, perché Kurt Cobain questo faceva, no? E lei mi ha scritto: autenticità, Cecil, non verità. Firmato da Serena, solo di nome, che mi ha ricordato un sacco una scena di Harry Potter, quella famosa di Hermione nel primo film, che dice: fermo, così che avrai un occhio a qualcuno. E poi sbagli pronuncia, è autenticità, non verità.
1: Use a better